Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La speranza è un risultato che raggiungi piano piano e non ti viene data mai in regalo. Un silenzio che si è dilatato troppo presto o tardi assomiglierà soltanto a un

solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 7 agosto? Sì, 7 agosto, bene, siamo in questo venerdì 7 agosto, quindi il caldo intenso ancora c'è, 39 gradi ieri a Milano, insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in diretta anche questa mattina per stare con voi fino alle 7. Già salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato il suo messaggio. Buongiorno Ernesto, salutiamo anche Dennis. Buongiorno a tutti quanti voi, ma salutiamo anche le nostre radio. Dovremmo avere anche una nuova radio che si chiama Radio ZL. E ce lo confermeranno poi. Comunque, intanto la salutiamo perché è una nuova radio che è arrivata qui da noi. E anche le radio che sono ancora non sono messe nel vocale: Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Terme Vigliatore. Le radio che sono con noi, queste ultime tre, fanno la replica alle ore 7:30. Bene, allora, venerdì con noi, le nostre rubriche, i nostri ascoltatori, voi se volete, eccetera, eccetera. E allora andiamo con il saluto delle altre radio. Eccolo qua che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Con te partirò, intanto salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato già il messaggio. Intorno alle 5 e un quarto ti faremo ascoltare il brano, quindi dopo. E intanto salutiamo anche il nostro Marco Roma che si trova a Dublino al fresco, perché lì a Dublino ci sono pochi gradi, ecco. Non sappiamo se è sveglio, però noi comunque manderemo un suo saluto tra qualche istante.

0: Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E adesso dovrebbe seguire la chiamata a Marco Roma in Irlanda, ma lasciamolo riposare, è in ferie questa settimana. Però vi ricordiamo che mercoledì sera alle ore 20, a 20 di sera, avremo Gegia. Quindi avremo Gegia e avremo Gegia. Chi è che non ricorda Gegia, quella grande attrice che con Mino Manfredi faceva la pubblicità del caffè? Ricordateci. Bene, sono le 4:43 e 41 secondi, e in genere a quest'ora c'era il quiz di Marco, e niente, il quiz di Marco lo saltiamo, perché non, il quiz di Marco lo saltiamo, e che facciamo? Mandiamo un brano, sì, anzi facciamo i saluti, ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e poi tutti gli altri nostri amici, tra i quali salutiamo il nostro amico Francesco, che non è qui con noi ormai, però nel suo servizio, nei suoi 39 anni ha servito lo Stato, e per colpa di qualcuno che non si è fermato all'ALT ha perso la vita cadendo dalla sua motocicletta. Salutiamo anche Simona, che ci ha segnalato questo saluto, che è doveroso perché dobbiamo ricordarci ogni giorno delle persone che non ci sono più e che hanno dato dei contributi alla nostra Italia, alla nostra nazione.

E allora adesso ci ascoltiamo quindi un disco, quello che doveva essere segnalato da Marco Roma, lo scegliamo noi, sono le 4. Ah, 4, allora dobbiamo aspettare l'ora quintupla, una volta che ci siamo in questo momento, vediamo se la riusciamo a prendere. Salutiamo anche Celeste che non l'avevamo salutata e vediamo se riusciamo a prenderla. Vabbè. 4:44:31, forse ce la facciamo. 35, forse ce la facciamo, facciamo. 4:44:40 secondi. Ah, ce la dobbiamo fare adesso. Evviva, ce l'abbiamo fatto dopo tutto il tempo, l'ora quintupla! E così abbiamo detto dei saluti, abbiamo detto di questo 7 agosto che anche oggi dicono sarà una giornata caldissima, una giornata infervorata di caldo, e noi siamo qui ormai, siamo al 7 agosto e tra un mese e due giorni finiremo il decimo anno di trasmissione, quindi partiremo con l'undicesimo anno, quindi insomma ragazzi, che dire, ci stiamo invecchiando. C'era una bambina o un bambino il 9 settembre 2016 avrebbe detto, andrebbe alla quinta elementare, vabbè. E allora, prima del ballo di Beppe e delle altre trasmissioni, adesso arriva un brano che ascoltiamo subito, sentitelo già, il volo Grande Amore, volo tutto per Ernesto. Poi manderemo anche il tuo brano, Ernesto, non ti preoccupare, alle 5:15.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io? Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani. Quindi, come ho fatto con te, abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui a svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise spaziali.
1: Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno, per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento di mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me...
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di...

0: chi non si muovessero da soli.
1: No, quello senz'altro.
0: C'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con quel, da quel periodo lì.
1: Mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
0: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80.
0: Sì, esatto, esatto. Sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRI, perché l'ente diciamo nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
0: Ok, ciao ciao.

0: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da...
1: 4:55, siamo in diretta, 320-1978, 491 su 1 milione. Alex Britt.

0: in direttissima per voi insieme alla regia di Charlie Ballavio e alla presenza costante della redazione di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi segnalo il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Entriamo subito nel vivo dell'appuntamento di oggi. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Francesco Cubito.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Francesco, conosciamoci meglio, parlaci un po' di te, i tuoi primi passi nel mondo della musica.
1: I miei primi passi sono stati un po' particolari, perché diciamo che la musica è stata una cosa che sempre ho amato nella mia vita già da piccolino, però ho iniziato con la musica in una maniera molto particolare, perché io canticchiavo come autodidatta ovviamente e ho dovuto imparare a stemperare la chitarra per fare una gentilezza a un amico mio, no? Quindi per farlo... per corteggiare una ragazza che era più o meno intorno ai 16 anni d'età, e da là ho seguito la passione per la chitarra e per il canto e ho iniziato a studiare.
0: Francesco impara a suonare la chitarra per essere di supporto al suo amico che vuol far innamorare questa ragazza, ma poi ci è riuscito?
1: Sì, alla fine ci è riuscito, diciamo che è stato utile per lui e per me, che comunque è nata questa grande passione per uno strumento musicale come la chitarra, che è uno strumento molto complesso come ben sai, e niente, da lì ho seguito, diciamo, gli studi.
2: Sì.
1: Ho iniziato a studiare prima con un grande chitarrista di chitarra classica, si chiama Riccardo Buzzurro, e da là ho seguito con il grande Gianfranco Fichera, che qui è molto conosciuto come chitarrista, diciamo che suona qualunque tipo di chitarra classica, acustica, rock, flamenco, fa un po' di tutto, e mi ha dato una grande mano nell'inizio della mia passione.

0: nobiltà. So anche però che hai poi intrapreso la scuola per perfezionarti nel canto, giusto Francesco?
1: Sì, giustissimo, io ero un autodidatta, diciamo che ricevevo sempre molti complimenti per la voce e da lì ho pensato perché non studiare e migliorarlo, ovviamente, perché c'è sempre da studiare nella musica. E da lì ho iniziato a cambiare un paio di maestri fino ad arrivare a quello che poi è stato quello che mi ha seguito, il maestro principale che mi ha dato il percorso, che mi ha fatto intraprendere il percorso musicale come cantante, e lui si chiama Armando Nilletti.
2: Tanto tempo dedicato allo studio per perfezionarsi, bravo Francesco. Ci vuoi parlare adesso del tuo lavoro, quello che andremo ad ascoltare a breve, tra un paio di minuti al termine di questa intervista?
1: Allora, questo brano è nato dall'inizio di una collaborazione con un'autrice in gamba, Serena Granato, e da lì è nata questa collaborazione perché ovviamente non aveva conoscenza musicale, non è un musicista, e da lì ho iniziato ad aiutarla a collaborare per quanto riguarda gli arrangiamenti, e diciamo è nato questo primo approccio per intraprendere un percorso che stiamo ancora seguendo. E nello stesso tempo continuo anche a scrivere canzoni mie, che completamente mie, sia come testo che come musica. E ora ovviamente questo brano, che è in collaborazione con lei, un nuovo epilogo sarebbe un nuovo inizio sempre, quindi come che non bisogna mai arrendersi nella vita, perché sempre ad ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Quindi quello che l'autrice intendeva dire in questo brano è proprio questo qui.
0: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo la nostra mail magilla@radioproduction.com, dove potete chiedere tutte le informazioni che volete, come partecipare al nostro format, mandare i saluti e perché no i consigli. Noi li accettiamo volentieri. E adesso i saluti vi arrivano anche da parte mia, di Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano e da parte di Charlie Ballabio, di tutto lo staff tecnico e naturalmente di Magilla Spettacoli Production. Come sempre facciamo alla fine del nostro appuntamento, cediamo la linea, il microfono, la parola al nostro ospite di oggi, Francesco Cubito, per i saluti e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per questa intervista, per essere ospite vostro. Principalmente volevo dire a tutti i radioascoltatori, se volessero seguire le mie canzoni, quindi mi possono incontrare sulla pagina Facebook come Francesco Cubito musicista cantante, su Instagram come Francesco Cubito Official, e nel canale YouTube come possono scrivere Granato o semplicemente scrivendo il mio nome e cognome Francesco Cubito, mi troveranno lì, e poi su tutte le varie reti sociali, quindi su Spotify, ovunque diciamo, quindi... E adesso vi lascio con l'ascolto di un nuovo epilogo.

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a Gina, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buon venerdì.
0: Buon venerdì 7.
1: Come state?
0: Stiamo bene, lei come sta?
1: Io sto benissimo, sono qui con 2 ore di sonno perché ieri sera sono stata a cantare a un bel concerto e quindi stamattina...
0: Cioè tu hai detto,
1: proprio...
0: sta settimana non voglio mancare, detto, visto che...
1: sì, perché già, insomma, non c'ero la settimana scorsa, questa settimana ho detto ci sarò nonostante tutto.
0: Nonostante tutto ci sarò.
1: Allora... Così lo raccontavo anche a voi.
0: Certo, che hai fatto questo bel concerto, che dura... dove sei stata?
1: L'ho fatto qui in una masseria, un agriturismo. Che ho questa terrazza bellissima.
0: A che ora hai iniziato?
1: Abbiamo le 10 ieri sera dopo cena.
0: Ah, beh, alle 10
1: già. Un momento musicale molto molto
0: corposo.
1: Molto bello, sì, sono con 2 musicisti straordinari.
0: Sì.
1: Un chitarrista, sì, e un contrabbassista, Andrea e Nunzio, veramente bravissimi. E abbiamo fatto un po' di musica mia, un po' di classici cantautorali rivisti in chiave jazz, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: Facciamo un applauso ai 2 chitarristi. No, chitarrista.
1: Un chitarrista e un contrabbassista. E a me, scusa, a me niente, applauso.
0: Per te sono abituali ormai. No, con te facciamo di più. Un bacio. Beh, sì, certo, ecco. Allora, dunque, abbiamo delle richieste, abbiamo il nostro Dennis che è sempre immancabile, abbiamo anche Ernesto che è anche lui immancabile, e quindi dobbiamo iniziare, altrimenti poi arrivano alle 6 e alle 6 stamattina avremo la replica del nostro amico chitarrista, ecco, che si chiama appunto Alessandro Malerba, una bella intervista con Alessandro Malerba. Mentre vi ricordiamo, visto che Marco stamattina è in Irlanda, capito? Quindi altro, se no c'era lui. Lui in Irlanda stamattina, quindi io ho detto: beh, Marco, non pretendiamo che dall'Irlanda ti svegli, sei in vacanza una settimana.
1: Certo.
0: Lui lavora 7 giorni su 7 tutto l'anno, quindi
1: aiuto.
0: Quindi in questa settimana magari no, ma io vorrei, no, lascia stare. Stamattina almeno riposati, stamattina è lunedì, niente, però mercoledì sera tornerà con noi con Gegia, ti ricordi Gegia, quella del io la ricordo come quella del caffè.
1: Ah, sì, che ho capito chi è.
0: Sì,
1: sì.
0: Gegia, quella...
1: Gegia, sì.
0: Quella del caffè. Bene, allora, vogliamo scegliere intanto un brano e poi così inizio a preparare le richieste di Ernesto e di Dennis.
1: E allora, intanto partiamo con un brano mio. Stamattina così, sulla scia del concerto di ieri sera, ascoltiamo allora, come sarà.
0: Come sarà? Tu invece che brani hai fatto ieri sera?
1: Questo ieri sera ne ho fatti 6 dei miei, e poi ho cantato Pino Daniele, Lucio Dalla, però tutti rivisti, capito, rivisitati in chiave jazzistica, bellissime rivisitazioni, quindi è stato un gran bel omaggio.
0: Tra l'altro oggi, ieri è mancato Francesco Guccini.
1: Esatto, infatti abbiamo fatto un omaggio anche a lui.
0: Come sarà o cosa
1: sarà?
0: Il brano
1: come sarà?
0: Come sarà?
1: Sì.
0: Eccola qui. Eccolo qui che parte e così dopo prepariamo le altre richieste.

0: Come sarà? Era Gina Palmieri, quella che abbiamo in diretta adesso in risveglio.
1: Eccomi.
0: Dopo che ha dormito solamente tre ore, dalle 2 alle 5 praticamente.
1: Esatto, perfettamente due ore, tre ore.
0: Eh sì, dalle 2 alle 5 sono tre ore, no?
1: Sono sì.
0: Vabbè, e comunque vabbè dai, siamo qua, io ho dormito un po' di più.
1: Bravo, hai fatto benissimo. Io andrò a dormire oggi pomeriggio in spiaggia.
0: Ah, ecco, tu...
1: recupererò.
0: Ecco. E allora a questo punto andiamo a sentire se è rimasto il messaggio di Ernesto, vediamo se è rimasto, mi pare di sì. Eccolo qua, dovrebbe essere già pronto. No, è a zero.
2: Messaggio vocale, durata 13 secondi. Messaggio vocale,
0: eccolo,
2: durata
0: qua.
2: 43 secondi. 4, 3.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, tutte le radio, spero che state tutti bene. Saluto tutti, tutti, nessuno escluso. Salutiamo Celeste, salutiamo Lucia, salutiamo Peperoncino, salutiamo Stefano, salutiamo tutti quanti. Salutiamo Carmen, saluto zio Totò e tutti i radioascoltatori. Se gentilmente mi fai ascoltare lo stipendio del nostro carissimo Stefano, e saluto il gruppo Miele.
0: Ah. Bene, allora dopo ci ha richiesto anche Miele, che l'abbiamo già mandata, e allora dobbiamo ascoltare questo stipendio in lire di Stefano Manenti. Allora, ascoltiamo, eccolo qua che è già...
1: Ascoltiamo.
0: È già pronto.

0: Stipendio in lire. Ma tu te ricordi le lire, Gina?
1: Certo che me lo ricordo. Insomma, quando è entrato l'euro ero già sposata. Giuseppe.
0: Vabbè, sì, però...
1: Ero grande già, ma non vivevo in Puglia, vivevo in Emilia Romagna.
0: Ah, allora...
1: E quindi me lo ricordo, sì, erano proprio gli anni in cui stavo costruendo il mio lavoro, stavo studiando per laurearmi, me lo ricordo benissimo, certo.
0: Beh.
1: E ricordo anche perfettamente il passaggio... E sì, il raddoppio dei prezzi immediato.
0: Sì, poi è stato per due anni, è stato, mi pare, dal 2000 al 2002, è stato in contemporanea, mi pare.
1: Sì, per un anno. Giravamo con i convertori.
0: Però
1: per comodità.
0: In quell'anno ancora non c'è stato l'aumento delle... Cioè l'aumento proprio è scattato non appena...
1: Beh, no, si è visto subito invece, io mi ricordo questo particolare, me lo ricordo bene che insomma dopo qualche mese subito, cioè abbastanza velocemente si è tenuto botta proprio poco, poi cioè, l'euro ha sostituito la 1000 lire, quindi... Il raddoppio è stato quasi immediato, almeno per alcuni articoli si è visto subito.
0: Cioè, l'euro la 2000 lire veramente?
1: Sì,
0: perché se era euro e 1000 lire eravamo pari,
1: esatto.
0: Invece c'è stato questo 1,936 che era 2 poi alla fine.
1: Era 2 che ha sostituito l'1.
0: Quindi è stato tutto
1: e quindi nel giro di 2 anni siamo andati tutti...
0: Sì,
1: siamo caduti tutti dall'albero.
0: L'unica cosa che non è raddoppiato è stato lo stipendio in quel momento.
1: Come... Bravissimo, esattamente. Esattamente. E siamo diventati tutti poveracci.
0: Siamo ancora poveracci.
1: Lo siamo perfettamente. Beh, prima con uno stipendio, ma è molto semplice. Io ricordo che all'epoca, insomma, con uno stipendio si viveva benino, dai, insomma, comunque si riusciva, le famiglie monoreddito c'erano, erano tante, me lo ricordo benissimo. Poi questa cosa si è vista proprio anche nelle famiglie, perché c'è stato bisogno di raddoppiare il lavoro, e quindi oggi quello che si faceva con uno stipendio si fa con due,
0: uno deve fare doppio lavoro,
1: certo, quasi tutti siamo costretti a farlo,
0: doppi lavori.
1: 5:29
0: e 31 secondi, quasi 5:30, e abbiamo adesso il nostro caro Dennis che come al solito c'è.
1: Sentiamo come sta Dennis.
0: Sta benino, adesso vediamo la sua richiesta qual è, sentiamolo.
2: Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi, sì, 6 agosto alle ore 11:40, ascoltato.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi, buongiorno e buon venerdì a tutti, naturalmente qua Dennis, un saluto netto a Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto, un salutone in particolare a Gina, e la saluto. Un salutone capitano Marina, non so se è andato in ferie, va bene, ma comunque lo saluto. Un salutone a Marco Roma, ecco, anche lui mi saluta sempre. Un salutone a chi salutiamo ancora, Stefano Manenti, e poi chi avrai con te a dialogare anche oggi, in questa mattinata. Bene. Allora, io questa mattina mi piacerebbe ascoltare Vamos a la playa, quella un po' movimentata degli Irigheira, ecco, in tema di sole, di mare, di spiagge, ecco, e così, bene, ringrazio e niente, io resto in ascolto, come sempre, saluto di nuovo tutti, auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì, ciao!

0: Mossa la playa.
1: Quanti ricordi con questo brano? La mia adolescenza.
0: Beh, è un brano del anni 80.
1: Mi ha fatto fare un bel viaggio esatto nella mia infanzia.
0: Grazie a Dennis. Allora,
1: Sì, grazie Dennis, ti saluto tanto caramente anch'io.
0: che ti ha fatto immergere
1: Mi hai fatto immergere nel mio passato, quello spensierato,
0: però
1: gioioso delle
0: dopo
1: estati al
0: vamos.
1: mare.
0: Ecco, dopo vamos alla playa, arriva l'estate e sta finendo.
1: Esatto,
0: Diciamo
1: insomma, mi è fatto
0: che
1: venire in mente, sai, un altro brano di quel periodo che andava tanto di moda, che era, non so,
0: senza
1: forse qualche anno dopo, adesso gli anni non me li ricordo esattamente, che potremmo mandare, che è un brano di Raf, non so se te lo ricordi, si chiama Ti pretendo oppure Self Control, erano gli anni di questi brani qui.
0: sì, infatti. Beh,
1: Anche Ti pretendo, dai, sentiamoci Ti
0: ti
1: pretendo.
0: pretendo, Raff. Allora,
1: Sì. Ti
0: ti pretendo, Raff. Se vediamo se ce la manda.
1: pretendo, pronuncia bene Giuseppe, ti pretendo, altrimenti la signorina
0: L'ha capito
1: non
0: lo
1: ci manda il
0: stesso.
1: brano giusto.
0: No, l'ha capito lo stesso. Pretendo, vabbè, ha capito lo
1: L'hai capito
0: stesso.
1: bene,
0: Sì,
1: dici,
0: sì.
1: vediamo.
0: Infatti, vedi? Sì, c'è.
1: Eccolo, c'è un po' di revival, dai.

0: con Gina da Lesina.
1: Eccomi.
0: Eccola qui.
1: Eccomi, sempre più sveglia.
0: Questa mattina non potremo
1: sempre
0: cantare.
1: Sempre più sveglia.
0: Non potremo cantare l'ora tripla perché
1: no,
0: sicuramente
1: sono
0: c'hai.
1: Piena di gente, tra gente in bimbi, mia figlia è tornata dall'università, stanno tutti a riposare, zitti stamattina.
0: Anzi, già insomma la tua dolce voce che si è svegliata nonostante il concerto, insomma.
1: Ieri sera. È stata una bella anche, tiratina.
0: Anche il 13 c'è un altro concerto?
1: Il 13 faccio un'ospitata in una manifestazione liturgica. Cioè liturgica, insomma, una manifestazione sacra. Perché tu devi sapere che io mi occupo anche di musica sacra e scrivo anche. Però, insomma, come ben sai, qui da noi ci sono delle tradizioni, no? Che poi, insomma, sono un po' legate alla fede, un po' in realtà sono anche folcloristiche, quindi sì. Insomma si muove tanta gente, poi soprattutto d'estate vengono anche molto enfatizzate, no?
0: E quindi in che consiste la tua...
1: Per i turisti, e quindi ci sono le processioni, sì. Le processioni che girano, insomma, dei santi nei paesi, e poi c'è di solito la messa, oppure al passaggio della processione, insomma, ci sono dei brani che vengono cantati dal vivo, e di solito ovviamente, insomma, si fa della lirica, quindi o l'Ave Maria oppure Magnificat, insomma, queste cose.
0: Quindi questo succederà il 13?
1: Il 13, esatto, sì.
0: Vabbè, il 14 ci sarai,
1: poi...
0: oppure...
1: Poi sarò in giuria in un concorso dove incontrerò Povia e come presidente di giuria, quindi facciamo una chiacchierata e una serata,
0: sempre,
1: uno show in cui siamo insieme in giuria. E poi invece domani sera un altro concerto, domani sera invece un concerto tutto lirico in collaborazione con un altro soprano e un tenore in piazza qui a Lesina. È l'ultimo anno e il primo concerto che faccio a Lesina, perché io mi esibisco un po' dappertutto, ma nel mio paese quasi mai.
0: Ecco.
1: Però siamo un bel paese turistico, certo, come sai, ben sai, siamo sul lago, quindi d'estate c'è tanta gente, allora insomma ci sono delle associazioni, dei comitati che organizzano queste bellissime manifestazioni musicali, e quindi faccio questo concerto lirico domani sera.
0: Ecco.
1: E insomma, quindi per me l'estate è così.
0: L'estate è così,
1: e
0: poi fino al primo settembre, quando poi riprende la scuola.
1: Esatto, esatto. Ma poi vabbè, vi racconterò, perché il 27 sono anche ospite in un evento ad Agropoli, un evento dedicato alla gratitudine, dove vado, insomma, mi hanno dedicato un momento anche su un saggio che sul mio brano Figlio della Buona Stella, non so se te lo ricordi, quello dedicato a quella, insomma, alla donna immigrata.

0: quello diciamo fu uscito compreso nel mio LP, però uscì come singolo un paio di mesi prima.
1: Sì.
0: Ed è un brano che parla di resilienza, insomma, di queste donne che si trovano ad affrontare la maternità nel momento in cui sono profughe dalla vita, insomma, e quindi un brano molto strutturato, molto bello, e vado insomma a ritirare diciamo questo riconoscimento, perché un brano del concorso è dedicato alla gratitudine, e quindi questo è un brano che è ovviamente collegato alla gratitudine sulla vita, insomma, per la vita.
1: E invece quindi
0: perché questa donna che partorisce
1: con Povia ci sarà il 13, ma lo stesso
0: è una storia insomma che questo è il 27 ah, agosto.
1: Quindi il 27 agosto. Quindi, quindi
0: vi racconterò. Esatto.
1: Il 28 sarà facile che non ci sei. Vabbè.
0: Il 27 è giovedì?
1: Eh sì, 27 è giovedì.
0: Ah, ma dai, allora sì, no, è sicuro che non ci sarò perché starò via 27 e 28 lì ad Acropoli, quindi non ci avevo pensato che era venerdì.
1: Eh sì, vabbè, no. Vabbè, comunque invece il venerdì 14 ci sarai, anche perché il 13 tu hai detto che sarai con Povia il 13, quindi con
0: sì. Vabbè, sì, però vabbè, ci posso essere sì. La mattina, dai. Farò una levataccia anche lì.
1: Come
0: però.
1: Oggi, bravi. Farai una levataccia come
0: vediamo,
1: oggi.
0: Vediamo che ora si fa.
1: Allora, per premiare la levataccia di oggi ascolteremo il brano di cui hai detto che parla della resilienza.
0: Sì, è un brano meraviglioso, visto che c'è molto stato bello. Anche, anzi, ci tengo dopo che mi dici cosa ne pensi. Sì, è una sorta di Ninna Nanna, diciamo tra virgolette, una sorta di Ninna Nanna, ma in realtà è un brano che racconta tanto, ed è stato ispirato da una foto che ho visto di uno degli sbarchi in cui insomma purtroppo sono morti
1: tante persone. Sentiamo come si intitola.
0: Si chiama Figlio della Buona Stella.
1: Figlio. Due O. Buona ST. Secondo me dovrebbe uscire senza niente. Vediamo.
2: Figlio della Buona Stella. Figlio della Buona Stella. Brano Gina Palmieri.
1: Sì, sì, è uscito. Allora io direi di ascoltarlo, così noi preveniamo questa.
0: Esatto, ecco, così la lo sottolineiamo.
1: Il 27 e magari poi il 28, se mi ricorderò, te lo mando di nuovo. Allora, grande. Eccolo qua, Figlio della Buona Stella.

0: Eccoci qua, salutiamo ancora il nostro Ernesto che è sempre in ascolto. E Gina invece cosa sta preparando di bello? Mi pare, sento che armeggia in cucina.
1: Oggi, sì, perché come ben sai io ho un B&B, quindi fra un po' parto con le mie colazioni. Stamattina avevo preparato dell'ottimo plum cake al cioccolato. Poi ho delle mousse a ricotta e fondente e poi della crostata ai mirtilli straordinaria.
0: Tutti fatti,
1: io solo
0: fatti
1: rigorosamente, già tutte preparate, perché io sono brava e prevengo tutto. Era già tutto pronto da ieri pomeriggio, così stamattina
0: coccolerai i tuoi ospiti, insomma
1: anche i miei ospiti, che tra l'altro sono russi, vengono dalla Russia. Ho una famiglia, e tu sai come pensai, ho solo due stanze, quindi il mio bambino è un po' di nicchia, come la mia musica.
0: Quindi
1: praticamente è straordinaria, ma per pochi.
0: Certo.
1: E quindi ho questi ospiti russi, che insomma poverini hanno fatto una traversata pazzesca per venire, hanno prenotato circa 3 mesi fa,
0: ecco, appunto,
1: per mettersi al sicuro, ma hanno avuto il visto solo 2 giorni prima di partire.
0: Poverini.
1: Però insomma, come sai, insomma, da loro per via insomma di queste aree di guerra, questi venti di guerra, un po' insomma, non si spostano proprio così comodamente come noi.
0: Ecco, come avvengono le prenotazioni? Tu le tramite internet praticamente?
1: Sono già stati da noi 2 anni fa, quindi si sono trovati bene e sono tornati. L'altra volta sono venuti per 5 giorni, questa volta per 2 settimane.
0: Vabbè,
1: e
0: no,
1: quindi si sono... stanno qui, vanno al mare, sai insomma come posizione geografica l'Esina è vicinissima all'uscita del Gargano, siamo proprio alla porta della Puglia, però
0: sì,
1: insomma da noi a raggio ti sposti bene un po', ecco, un po' lì dintorni, quindi.
0: Ma c'è anche il lago all'Esina, il lago è usato?
1: Sì, noi abbiamo
0: no?
1: Lago e mare, abbiamo il famoso istmo, quel lembo di terra di sabbia che divide il lago dal mare, collegato con un canale, quindi abbiamo per questo un lago di acqua salmastra unico in Italia, dove insomma abbiamo le famose anguille di Lesina. E
0: ecco,
1: io
0: ma
1: personalmente le mangio solo a Natale, tradizione.
0: Ho capito, ma lì è proibito fare il bagno? Anche lì si può fare il bagno?
1: Diciamo che non è proibito, però il nostro lago è un lago molto basso. Quindi è un lago prettamente, insomma, un po' melmoso, motivo per cui ci sono delle ottime anguille. Però il mare lo facciamo, cioè il bagno lo facciamo al mare, perché abbiamo 20 km di spiaggia meravigliosa, e
0: cioè,
1: quindi
0: sarebbe
1: il lago lo usiamo, lo lasciamo, insomma, così lo visitiamo, ci andiamo dentro con le barche, insomma, sia a livello turistico, ma è ancora anche molto usato per la pesca.
0: Ecco.
1: Vengono a fare del surf anche, insomma, diciamo che per lo sport anche, però il mare diciamo, abbiamo l'abitudine di utilizzare molto di più il mare per i nostri bagni, perché abbiamo delle acque ancora per fortuna molto pulite, quindi abbiamo 20 km di spiaggia bella larga, allora
0: certo. Bene,
1: ci viviamo il mare.

0: diversa,
1: Meno
0: ha
1: male
0: delle
1: che il
0: contaminazioni musicali diverse
1: 19 è
0: e
1: mercoledì, quindi
0: quindi
1: il 20 è giovedì, non siamo noi, vabbè.
0: ma no, vabbè, non è possibile. Ma sai che non l'avevo pensato questa cosa che tutti i miei concerti sono tutti di giovedì? Ma
1: Poi
0: sì, perché,
1: in genere
0: è così, vanno di più durante la settimana d'estate da noi, perché poi nel weekend c'è troppo, agosto è strapieno di gente, insomma ci
1: ah sì, io
0: sono tanti eventi. Allora
1: pensavo
0: gli
1: più il
0: eventi un po' più belli
1: venerdì.
0: li fanno infrasettimanali, perché insomma c'è più attenzione, soprattutto agli eventi un po' più culturali.
1: Ecco,
0: Però non
1: va bene.
0: avevo realizzato che erano tutti di giovedì.
1: Vabbè, comunque dai.
0: Vabbè, dai, recupero poi il pomeriggio, dormo, non
1: Quello
0: preoccuparti.
1: del 19, che invece è mercoledì questa volta. Gina?
0: È mercoledì,
1: Sì,
0: mi
1: mercoledì.
0: senti?
1: Sì,
0: Sì,
1: sì, sì.
0: dicevo il 19, sì, è quello che vado a provare domani mattina, poi vengo qui, torno a casa, mangio qualcosa e poi scappo al mare fino a sera. Domani ho deciso, cioè oggi ho deciso che faccio il bagno al tramonto.
1: Ah, il bagno.
0: E quindi, esatto, dormirò sotto l'ombrellone per recuperare un po' e poi, insomma, mi
1: Ecco,
0: godo il tramonto del mare
1: poi
0: oggi.
1: mi pare che da voi il sole tramonta prima rispetto qui da noi, quindi.
0: Sì, beh, quasi un'ora abbiamo di differenza, eh.
1: Sì, da
0: Lo
1: noi.
0: notavo, sì, lo notavo
1: Tramonta.
0: proprio quando sono venuta su a Reggio qualche settimana fa, che abbiamo quasi un'ora di differenza del
1: Sì,
0: tramonto, è incredibile, sì.
1: sorge prima ma tramonta prima, quindi insomma
0: Esatto,
1: il caldo va via,
0: esatto.
1: cioè si sta un po' freschi prima rispetto qui alle città che sono poi calde
0: Esatto,
1: anche
0: esatto,
1: per i
0: si va al
1: muri,
0: mare
1: per,
0: presto.
1: ecco qua. Bene, sono le 5, 5.56 e 20 secondi.
0: 56.
1: E 20 secondi, l'ora tripa, l'ora tripa, l'ora tripa. Non si fa perché
0: Non si fa, non si fa, non si fa,
1: non
0: perché
1: si dorme.
0: si dorme, si dorme. E allora
1: Esatto.
0: facciamo una bella canzone d'amore, dai, ci sta stamattina.
1: Dimmi.
0: E io pensavo ad un brano di Gianna Nannini, meraviglioso, che adoro, che si chiama Sei nell'anima.
1: Ma
0: Cosa ne pensi?
1: tu lo sai che ce l'avevo sotto mano già proprio poco fa.
0: Ma dai, era destino.
1: Sì, era proprio già.
0: Un grande omaggio alla
1: Sì,
0: grande Gianna, che io adoro.
1: era qui proprio in questi brani. Allora, dici che ci salutiamo dopo questo brano oppure ci salutiamo
0: Ma
1: adesso?
0: sì, no, ci salutiamo dopo, dai, ci ascoltiamo il
1: E
0: brano e poi ci
1: poi ci
0: salutiamo.
1: salutiamo e ne scegliamo un altro. Allora, eccolo qua, Sei nell'anima.

0: Na, na, na, na, na. Goccia a goccia, siamo qui goccia a goccia per salutarci.
1: Eccoci.
0: Così.
1: Ma che bella canzone.
0: Sei nell'anima, sì. Siete tutti bella, nelle nostre bella. Anime e con te ci sentiremo quindi venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo, certo.
0: Allora, scegliamo un brano per chiudere.
1: Un brano per chiudere, facciamo un brano che ho cantato ieri sera.
0: Ah.
1: Facciamo Bambina, Pino Daniele.
0: Bambina, ma veramente dobbiamo fare qualcosa di Guccini, visto che
1: anche
0: non lo facciamo Bambina, tanto siccome Guccini
1: sì. meglio sì. Sì.
0: Sono occupati tanti,
1: ci sta tutto. C'è un... tu hai già pensato qualcosa?
0: No.
1: Perché c'è un brano che a me piace moltissimo di Guccini, che ho anche pubblicato ieri su Facebook,
0: sì,
1: per fargli un omaggio, che si chiama aspetta che mi sfugge il nome,
0: si chiama
1: indecisa tra due, si chiama, se non ricordo male, eccolo, aspetta che mi torna in mente, lo guardo.
0: Non è mai troppo presto, diretta. Giustamente dopo
1: sì, perché mi sfugge il nome, però voglio sentire quello perché non me lo ricordavo. È veramente molto bello.
0: Allora.
1: 3000 pubblicità.
0: Sì, perché quando... Intanto io scrivo...
1: Sì, si chiama Vorrei, mannaggia. Non mi sfuggiva, le 3 ore di sonno si fanno sentire. Vorrei... È un brano meraviglioso di Guccini.
0: Vediamo se c'è.
1: Dovrebbe esserci, sì.
0: Sì, già c'è. È pronto già, Gina? Allora, buon weekend.
1: E con un omaggio al grande Cuccini. Ci salutiamo.
0: Salutiamo Marco
1: e ci
0: Roma,
1: sentiamo
0: se
1: venerdì
0: ci
1: prossimo. Buon fine settimana a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande a te, Giuseppe. E un abbraccio anche al nostro caro Marco
0: dall'Inghilterra.
1: Ci ha lasciato per le sue vacanze
0: irlandesi,
1: meritatissime.
0: Certo, salutiamo anche Ernesto e il nostro Dennis. Buona giornata.
1: Grazie Ernesto, grazie Dennis per la vostra presenza costante. Grazie Marco Roma, grazie a te Giuseppe, grazie a tutti voi.
0: E tra un po' arriva Malerba, il nostro Alessandro Malerba, il chitarrista. Tu ascoltatelo. Ciao.
1: Sì, intanto sono qui.
2: Ciao. Gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

0: 20 di sera anche oggi, Marco con noi. Buonasera Marco e buonasera Alessandro.
1: Buonasera, salve.
0: Eccoci qua.
2: Buonasera. Allora, lo presento questa sera.
0: Sì, presento.
2: Siamo in diretta nazionale su 100 Radio, tutto lo stile italiano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un musicista straordinario, un talento che ha dato i confini della chitarra acustica, definito da molti un one man chitarrist, capace di trasmettere le sue corde un'orchestra intera. Diamo il benvenuto da solo lui, grande, grande Alessandro Malerba.
0: Grande, un applauso ad Alessandro, eccolo qua. Ecco, per chi volesse fare delle domande ad Alessandro, 320 1978 490, ripeto, 320 1978 490, salutiamo tutte le radio che sono collegate, quelle che si collegheranno ancora adesso, e Alessandro, la prima domanda, a te,
2: allora,
0: l'onore delle domande, sono qui a guardare le telefonate.
2: Siamo preparati perché abbiamo studiato Alessandro. Allora, se dovessi descrivere chi è Alessandro Malerba ad una persona che non ti ha mai incontrato, quali delle tre parole o concetti useresti?
0: Qua è filosofica sta cosa. È una cosa...
2: sì, un pochino.
1: Sì, un po' esistenziale.
2: Sì. Hai tutto il tempo che vuoi, quindi...
0: C'è 20
1: sicuramente
0: minuti.
1: Sicuramente un musicista. Ok. Sicuramente un musicista. E userei prima musicista di chitarrista, perché la mia grande passione è comunque la musica. La chitarra è soltanto uno strumento attraverso il quale si esprime la musica. Poi io sarei comunque chitarrista, sì, perché è comunque una parte molto importante della mia persona, del mio carattere, una cosa che ho sempre fatto ed è l'unico strumento che suono, tra l'altro. E la terza parola è un ragazzo normale, credo, come tutti.
2: Io ho avuto l'onore di postare alcuni minuti del tuo show che hai fatto, e con pochi minuti hai raggiunto quasi 60.000 visualizzazioni e tanti like, e nei commenti sei stato paragonato ai Maneskin. Puoi andarli a vedere i commenti, quindi li ho lasciati perché erano belli. Quindi complimenti, perché se vieni paragonato a un grande gruppo e prendi 60.000 visualizzazioni con pochi ore... non tanti ci riescono. Sei stato il secondo dopo Diappucci e il Diablo che abbiamo intervistato mercoledì, quindi insieme
1: grazie
2: a lui. Tu lo hai superato, lo hai. lui con 7 giorni, tu con poche ore hai superato lui. Poi volevo farti una domanda. Allora, parliamo del tuo percorso formativo musicale, i tuoi inizi.
1: Allora, io vengo da una famiglia in realtà di musicisti. Non del tutto, nel senso che non tutti i miei familiari sono musicisti, ma dal lato di mio padre è sempre stato molto comune avere dei musicisti in casa. Infatti io sono cresciuto con lui, che era un musicista, e con mia sorella, che ha iniziato a studiare musica anche lei quando era molto piccola. Ragion per cui la musica in casa mia è sempre stata un po' scontata, non c'è stato un vero e proprio avvicinamento, un momento in cui ho scoperto la musica, perché l'ho sempre sentita, l'ho sempre respirata in casa. Ad un certo punto però, da ragazzino, avevo credo 11-12 anni, in quinta elementare comunque, vengono a fare tipo educazione musicale per il corso musicale alla scuola media, e viene questo professore di chitarra che inizia a strimpellare questa chitarra davanti a tutta la classe, e io ne rimango folgorato. Non so ancora oggi perché, che cosa mi abbia colpito di quel momento, ma rimango folgorato, torno a casa e decido di prendere una chitarrina giocattolo molto piccola e iniziare a strimpellarla. E quindi mi faccio spiegare da mio padre come suonare il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. E quindi ho passato tutta la quinta elementare a suonare questo riff e basta, su questa chitarra giocattolo, finché l'anno successivo, in prima media, non ho iniziato il corso musicale nella scuola media del mio paese. Ho iniziato gli studi con questo professore, il maestro Giancarlo Ala, con cui ho continuato fino alla terza media, fin quando non ho effettuato il test di ammissione in conservatorio, al conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida del maestro Antonino Madonni. Lì ho frequentato i corsi preaccademici per circa 3 anni, finché poi impossibilitato dal fatto di frequentare il liceo a Lecce e il conservatorio a Monopoli, perché comunque sono due reti abbastanza distanti, mi sono trasferito al conservatorio di Lecce, dove ho iniziato il triennio accademico. Ci sono rimasto fino al 2020, credo, e poi ho deciso di proseguire gli studi e di spostarmi altrove, perciò ho effettuato il test di ammissione al conservatorio Baetti di Milano, dove insomma sono stato ammesso nella classe del celebre maestro Di Gante, una figura molto importante nel mondo della chitarra classica. Studiato lì fino al 2023, età in cui mi sono laureato, e una volta che ho finito di studiare il mio percorso classico, ho deciso di dedicarmi completamente alla chitarra acustica, che è sempre stata la mia vera grande passione, senza però tralasciare e dimenticare il mio passato classico, il background, la tecnica e quel repertorio lì. Insomma, ecco.
2: Complimenti. Mi ricordi un altro finalista come te, penso che lo conosci, che è Tommaso 40. Lui è stato sempre finalista come te, lui ha Tosico d'Alex. Hai un po' il percorso suo, la famiglia di musicisti.
0: Solo che lui col pianoforte.
2: Sì, lui praticamente suona tutto, Tommaso 40, perfino la tromba si è fatto regalare dai genitori. Mi ricordi un po' il percorso tuo, per un'intervista oggi è la tua, parliamo di te. Allora, un'altra domanda bellissima, penso che ti aspetti e tutti ti faranno. Parliamo di Italia's Got Talent, dove nel 2025 tu là sei esploso, no? Alle audizioni hai conquistato tutti con un omaggio al Sud e Pino Daniele. Cosa ti senti? L'energia e l'affetto del pubblico esplodere in un studio televisivo così importante per te?
1: Allora, quel momento rimane ad oggi, e penso lo sarà per tutta la vita, uno dei momenti più belli e toccanti della mia vita, perché magari mi sono sentito dire tante volte, sia durante gli studi che durante la vita normalmente, di essere bravo, di essere molto bravo, ma non mi aspettavo assolutamente quel tipo di riscontro da parte del pubblico, che è stato caldissimo e molto affettuoso. C'è stato una standing ovation, hanno molto apprezzato. Oltretutto, questo stile che ho adottato con la chitarra acustica non è un qualcosa di immediato, a volte può essere un po' confusionario per chi magari non è molto affine, ecco, alla musica strumentale, e invece devo dire che il pubblico ha davvero molto apprezzato. Poi ho comunque suonato dei brani di artisti e di pezzi da 90, come De
2: Andrè, Michael Jackson,
1: sì. Poi sì, nelle fasi successive anche Michael Jackson, Pink Floyd,
2: eccetera. Floyd,
1: sì. Quel momento è stato davvero bellissimo e inaspettato, non mi aspettavo tanto riscontro, mi aspettavo qualche applauso, sì.
2: Però ma io ho visto l'emozione del pubblico, si sono alzati tutti in piedi con l'Elettra Lamborghini da dietro, e lei diceva: è il pubblico in piedi per te, tu potresti fare un concerto da solo, manca la voce.
1: Sì, Elettra mi ha davvero tanto apprezzato e tanto difeso in più di un'occasione.
2: No, ho notato, e lei mentre ti diceva comunque tu potresti veramente fare un concerto, lo apri e lo chiudi da solo, no? Manca la voce. Infatti penso una domanda te l'hanno fatta tutti, forse stupida, banale, ne manco a fartela. Veramente se hai anche una bella voce, secondo me, parlando, ti ho sentito anche nelle audizioni quando parlavi con Elettra, con la Maionchi, per me è anche un bel timbro di voce. Penso che qualche volta, penso a casa, canti anche, penso che vari anche su quello. Comunque tu sai,
0: abbiamo una telefonata, ragazzi. Io sono qui al telefono, abbiamo Salvatore in linea.
3: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera all'ospite, buonasera anche a te, Marco.
0: Alessandro Malerba, cosa volevi dire ad Alessandro, che è un grande...
3: Io sono un ascoltatore fisso, ma diciamo sì, delle 20 di sera, o dei 20 di sera.
0: 20 di sera, che sono 20 di sera, che sono gli eventi di sera alle 20, insomma. Cosa vuoi chiedere a...
3: Ma diciamo, ecco, da San Giorgio a Cremano sentivo che è un chitarrista, e quindi diciamo, ecco, io da appassionato di musica, ecco, non
0: tipo
3: non
0: Jim Hendrix con la chitarra,
3: insomma, ecco, i complimenti glieli faccio di sicuro, questo sì, ed è veramente con immenso piacere che gli faccio i miei saluti, dai. Quindi,
4: grazie mille.
3: Ben poco da chiedere, i complimenti, questo sì.
0: Va bene, grazie. Salvatore, lasciamo lo spazio ad altri. Ciao, a presto.
3: Perfetto, grazie. Giuseppe, ciao Marco. Ciao.
2: Scusa, se abbiamo interrotto, puoi continuare quello che stavi dicendo?
1: No, figurati. Di cosa stavamo parlando? Ah, sì, del canto. Dicevo che in realtà delle esperienze canore le ho avute quando ero piccolo, perché come tante persone cantavo in chiesa, nel coro della chiesa, durante le celebrazioni, insomma, queste robe qui. Ho anche avuto una piccola esperienza con una compagnia teatrale di musical, una compagnia della mia parte che oggi purtroppo non c'è più, ha chiuso, però diciamo che non sono completamente estraneo a cantare, però è un qualcosa che penso non mi rispecchia assolutamente, anzi mi ha sempre messo un po' a disagio, devo dire, perciò non ho mai pensato di cimentarmi di nuovo in questa cosa, però non lo so, mai dire mai, potrebbe succedere magari in un futuro.
2: Mai dire mai, grandi, complimenti. Allora vado avanti con le domande. Allora, il traguardo sei andato in finale Italia's Got Talent, portare la chitarra solista a un mashup potente di Pink Floyd sul palco della finale è stato un momento di grande visibilità. Cosa ti è rimasto dentro quell'esperienza e come ha cambiato il tuo rapporto con la musica?
1: Allora, il mio rapporto con la musica è cambiato tantissimo rispetto a un anno fa, rispetto a prima di partecipare. Innanzitutto perché non ero mai stato su un palco del genere da solo, davanti a così tante persone, perché i teatri in cui abbiamo effettuato le riprese erano molto grandi, c'era davvero tanta gente. Per cui innanzitutto la cosa che è cambiata di più credo sia la gestione dell'ansia da palcoscenico, dell'ansia di prestazione. Ricordo che prima di effettuare la prima puntata di Italia's Got Talent, quando mi veniva magari un po' d'ansia, mi rifugiavo spesso nell'idea di poter visionare, insomma, di poter lasciare tutto e non presentarmi per paura del palco, mentre oggi una cosa del genere per me è impensabile, cioè andrei tranquillamente su qualsiasi tipo di palco davanti a qualsiasi tipo di pubblico. E l'altro aspetto che è cambiato molto è stato è un aspetto un po' più tecnico, sia il modo in cui arrangio la musica, il modo in cui creo questi arrangiamenti, che è diventato molto più snello e molto più fluido rispetto a prima. Prima tendevo a complicarmi molto la vita da un punto di vista chitarristico, mentre oggi, grazie a quelle esperienze lì e grazie a quei riscontri di quel pubblico, ma anche ovviamente degli spettatori da casa o dei commentatori online, riesco ad andare più liscio, più tranquillo e ad arrivare meglio al punto in cui voglio arrivare, sempre parlando tecnicamente.
2: Certo,
1: e poi mi ha ovviamente aperto molto gli occhi, perché io fino a quel momento ho sempre lavorato solo come chitarrista per altri, per gli altri artisti, e invece da quel momento mi sono reso conto che effettivamente forse una carriera solista, io e la mia chitarra, forse è davvero possibile. E infatti è quello che sta succedendo adesso, per cui sono molto molto grato di questa cosa.
2: Grande, complimenti ancora. Ma io ho visto nelle audizioni, tu veramente ascoltavi i consigli di Mara Maionchi, perché l'hai detto proprio in diretta.
1: Sì.
2: Lei ti ha detto che non dice sempre cose giuste, no? Però tu hai ascoltato quello che lei i suoi consigli?
1: Sì. I giudici di Italia's Got Talent sono stati tutti molto carini, tutti tranne uno in realtà.
2: Sì, abbiamo capito.
1: Sì.
2: Non facciamo i nomi, però abbiamo capito.
1: Dolce, sì, molto apprensiva, molto tranquilla. E poi voglio dire, è una persona che ne ha viste tante nel mondo della musica, che ha tanta esperienza, per cui i suoi complimenti, i suoi consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere. Mi ricordo che in particolare disse una frase alle audizioni, mi sembra, disse: sei di una precisione imbarazzante, mi fece molto ridere questa associazione di termini, precisione e imbarazzante. Sarà una scelta molto interessante, però sì, l'ho molto apprezzata, la ricordo con tanto affetto.
2: A me ha emozionato molto lei mentre parlava con te, quando alla fine lei ti ha detto vai, il palco è tutto tuo, il palco scenico è tuo, tu hai iniziato la performance, sì. È bellissimo, mi sono emozionato io che al di fuori penso te, non lo so, una cosa incredibile.
1: Sì, quel momento lì era la semifinale, che è stato un momento davvero molto, molto pesante in realtà, ero molto teso in quel momento, però sì, mi hanno messo tutti a mio agio, sono stati tutti molto tranquilli, in particolare era lo sguardo di Mara mentre diceva quelle parole, era uno sguardo, come dire, di fiducia, ecco.
2: Allora, ti volevo chiedere, il rapporto con i fan, con la famiglia, cioè ti riconoscono per strada qualcuno che comunque... Anche per quel poco che comunque c'è, perché è iniziato adesso la tua carriera, ovviamente.
1: Allora, di venire fermato per strada è come una rockstar, purtroppo no. Però in realtà mi è capitato 2 o 3 volte. L'ultima di recente ero al mare, vado in questo bar di un Lido e la barista mi dice: ma ti posso fare una domanda? E io pensavo si riferisse alle unghie, perché molte volte le persone mi dicono: ma perché hai le unghie così lunghe, per di più solo una mano. E questa barista mi dice: ma tu sei il ragazzo di Italia's Got Talent? Ho detto sì, ah, bravo, complimenti. E poi è successo sì un altro paio di volte, però insomma, ecco, non mi rincorrono per strada. Ecco.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Però mi fa sempre molto piacere, ovviamente.
2: Certo, Il successo è sempre il successo, penso poi... È gratificante, no? Non tanto per il successo, ma per quello che tu fai e in cui credi. Voglio farti un'altra domanda, perché siamo quasi in finale, purtroppo, dell'intervista. Allora, dove vedi Alessandro Malerba tra 5 anni? Ci sono sogni nel cassetto che non hai ancora realizzato?
1: Sì, è ovvio, perché la mia carriera solista è appena iniziata, e quindi d'ora in poi sarà tutto da conquistare, ecco. Tra qualche anno io mi vedo non molto diverso da ora, in realtà, però vorrei, come dire, dirottare questa mia carriera solista con la chitarra e l'immagine del fenomeno, vorrei portarla da tutt'altra parte, in realtà, da un punto di vista musicale, perché ho in mente delle cose molto diverse da quelle che ho fatto Italia's Got Talent, da quelle che faccio di solito. Però che saranno molto interessanti e che ho sempre avuto in mente, per cui tra 5 anni mi vedo, non lo so, con più attività concertistica sicuramente, quindi mi vedo a suonare in determinate location, ecco, e molto di più sicuramente, e soprattutto mi piacerebbe, lo dico con tutto il bene del mondo, però mi piacerebbe non aver più bisogno di suonare per gli altri artisti, ecco, e dedicarmi solo a me stesso.
2: Veramente lo meriti, ma non perché stiamo grazie parlando, ma perché siamo in diretta nazionale, ma tu veramente meriti il talento giusto. Se abbini anche quell'altra cosa che dice Elettra, penso che tu, non solo qualche d'un altro, ma gli stati li riempi anche di da solo.
1: Vedremo.
2: E lo meriti. Io e Giuseppe verremo da te, compreremo il biglietto e verremo a vederti.
1: Sarete i benvenuti, sì. Sarete i miei ospiti.
2: E spero che da oggi tutta l'Italia che ci sta ascoltando, non sembra, ma ci sta ascoltando tutta l'Italia, chi è in macchina, chi è in casa, ti porti tante cose belle nella tua vita.
1: Grazie mille, grazie.
0: E chi in regola?
2: Allora, purtroppo se ci fai i saluti siamo nei 60 secondi finali.
0: Sì, dici quello che... una domanda posso fare? Hai pensato già un disco, qualcosa da pubblicare prossimamente in modo che possiamo ascoltarti da solo?
1: Nell'immediato futuro no, però stiamo lavorando a qualcosa di particolare. Ma nell'immediato futuro no, bisognerà aspettare un attimino in più, però ne varrà la pena.
0: Bene, io ti ringrazio e ti aspetteremo allora. Vai con i saluti, perché grazie, sta arrivando anche la sigla.
1: Sì, grazie. Ci puoi fare i saluti. È stato un piacere essere qui, vostro ospite. grazie mille ancora di tutto, dell'accoglienza, della gentilezza. Grazie, buona serata.
2: Grazie ad Alessandro Malerba, grazie a te, sei stato veramente unico e favoloso, fantastico. Grazie che ci hai credito della tua ospitalità.
0: Grazie Alessandro, auguri per il futuro, perché Malerba. Comunque Alessandro, come tutti i nostri ospiti, sono tutti dei campioni.
2: Campioni. Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, grazie.
0: Campioni, e noi salutiamo le nostre radio, questa nuova radio che si chiama ZL, Radio Blinco Blanco, Atri, Replica alle 7.30, Radio Teramo sempre 7.30, Teleterme Viatore 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi e andiamo avanti.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono qui già da diversi mesi, sempre imperterrito a parlarvi della società attuale, di quella passata e anche di quella presente, perché no? Lo faccio attraverso i protagonisti, le canzoni, sia quelle attuali che quelle un po' passate di moda e non solo, e lo faccio sempre con il mio sorriso. Io sono attivo qui, ma sono attivo principalmente anche sui social, quindi Facebook, Instagram, X, Threads e chi più ne ha più ne metta. Sono disponibile anche a parlare con voi, quindi potete contattarmi in qualsiasi momento, appunto sui social. Io ho scritto un libro abbastanza famoso dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne e un altro decisamente più nuovo che parla degli anni 90 e 2000 e si chiama Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Oltre a questo parlo, come dico sempre nelle radio, parlo semplicemente di anni 90 e 2000 quasi sempre, ma poi estendo il percorso fino poi a un paragone con i giorni d'oggi, e proprio in quest'ottica vi parlerei, se siete d'accordo, di intelligenza artificiale, degli sviluppi che questo sistema societario sta portando, ovvero chiaramente la figura della Corea del Sud, la figura di Taiwan, figura dei semiconduttori che stanno portando sempre più una tecnologia esasperata che sta facendo poi della nostra società una specie di insieme di automi. Siamo diventati dei piccoli grandi automi in un ingranaggio ancora più grande di noi. L'intelligenza artificiale fa sì che la conoscenza possa essere in tanti casi sconfinata, ma in tanti casi si perda poi nell'attuazione stessa, perché non c'è più bisogno in tanti casi del processo umano, e quindi ci sta spersonificando e sta facendo sì che la società possa andare avanti alla fine senza di noi. Chiaramente la natalità in Italia sta scemando in tutti i paesi sviluppati, la figura della donna sta trovando sicuramente una nuova dimensione che le rende onore, però questo a contraltare sta facendo sì che la donna in carriera sia difficilmente replicabile, difficilmente diciamo mutabile nelle idee, e questo porterà a lungo andare probabilmente delle donne sempre più ricche e sempre più in carriera, ma probabilmente anche a un tasso di natalità sempre più basso. Questo sta succedendo in tutti i paesi sviluppati, in tutta Europa, ma non solo. Vi ricordo appunto i paesi ultra industrializzati come appunto Giappone, Corea, Cina, Taiwan, dove la natalità è veramente ai minimi storici. Diciamo che ci sono invece tante famiglie molto povere che sono veramente in difficoltà, proprio perché non c'è la possibilità di ridistribuire bene la ricchezza, o forse non c'è nemmeno la volontà. Quindi i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, la robotica, il metaverso saranno sicuramente, insieme ai chip e le memorie, argomento di tante discussioni future e probabilmente anche presenti, sicuramente anche su questa emittente, e quindi ne parleremo in futuro, sicuramente del nostro futuro e del mondo che ci aspetta. Intanto vi saluto, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici, un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
2: Dire agli altri quello che c'è, esatto. A Montagnana.
3: Questo, a Montagnana. Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
2: sì.
3: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
2: Ecco.
3: E sarà una serata
2: illuminata,
3: memorabile, illuminata, molto particolare.
2: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
3: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
2: Sì.
3: 2. Chi partecipa deve avere i baffi,
2: ecco.
3: Uomo o donna che sia.
2: Beh, insomma.
3: Per quanto disegnata.
2: Ah, anche finti allora.
3: anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
3: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
2: E questa quando è che si tiene?
3: E questa si comincia il 29 agosto,
2: sì,
3: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
3: da vivere, da visitare anche con le temperature.
2: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
3: Aspetto con ansia questo momento.
2: Grazie,
3: arrivederci a presto.
2: Grazie Elisa Rossetto che avremo durante questo mese con questo comunicato che racconta queste cose che ci sono a Montagnana, un paese nella provincia di Padova. E adesso abbiamo Maria Grazia, eccoci qua, buongiorno. Maria Grazia, vediamo perché non ci sente. Eccola qui, buongiorno Maria Grazia.
4: Sì, buongiorno Giuseppe.
2: Eccoci qua, benissimo. Siamo al 7 agosto, cara Maria Grazia. Perché siccome alcuni dicono che siamo registrati, noi diciamo l'ora. 6:46 e 32 secondi, siamo in direttissima. Oggi la poesia di Maria Grazia si intitola
4: Tempo un po' negativa. Aspetta che ho perso il segno.
2: Ma sì, ci mancherebbe.
4: Non te ne andare.
2: No, non me ne vado.
4: Ma in radio io ascolto ancora la signora che parla.
2: No, perché se arriva un po' in ritardo, stai tranquilla, ci sei, siamo già in diretta noi, tranquilli. Perché ci sono 20 secondi di ritardo, perché quando c'è l'internet ritarda di 20 secondi. Poi ti risentirai appena finisci. Allora vai tranquilla, tu non pensare di là, pensa a me che mi ascolti nel telefono.
4: Sì.
2: Perfetto.
4: Più ho fiducia.
2: Sì.
4: Allora, la poesia si intitola Non te ne andare.
2: Non te ne andare, vabbè, io non me ne vado, no, assolutamente. Allora, vai pure, procedi.
4: Dove vuoi andare? Resta con me. Io sono triste senza te. Mi assale un'amarezza e non puoi immaginare quanto mi fa male. Senza di te la vita non può continuare. Se tu restassi non mi faresti così male. Ricomincerei a vivere e proverei grandi emozioni che mi darebbero belle sensazioni, senza contare i tuoi baci a profusione.
2: E grazie. Allora, arrivano i baci? Sì,
4: arrivano.
2: Di chi sono questi baci?
4: Cantati da Calogero Scalici.
2: L'hai scritto tu questa canzone?
4: Ma sai che non me lo ricordo più. Non vorrei essere bugiarda,
2: Va bene. Lo so.
4: Tu
2: non lo sai, potrebbe essere. Allora arrivano facciamo che l'hai scritto
4: facciamo
2: tu.
4: Che se vi piace l'ho scritta io, se non vi piace, l'ho scritta io.
2: Va bene, a lunedì, buon weekend, ciao, grazie, ciao.
4: Ci sentiamo alla prossima, ciao.

E questo è Se piovesse il tuo nome Elisa. Salutiamo intanto Marco da Dublino, beato lui che è in vacanze, lo salutiamo, magari ci ascolta in replica quando sei in giro. E noi, questo è l'ultimo brano prima della sigla. La città.

7 agosto 2026. Ci sentiremo lunedì 10. Intanto buon weekend a tutti quanti voi. Vi ricordo che per mercoledì sera alle 20:20 di sera avremo la nostra amica Gegia, quella famosa che recitava con Nino Manfredi. Quindi allora Gegia per mercoledì sera alle 20 di sera, mentre noi torneremo qui naturalmente lunedì mattina alle 4:30, ma sull'app Giuseppe Spazio Cesena, Spazio app, sul sito giuseppe.cesena.altervista.org potete riascoltarci ogni 3 ore, anche su Alexa, dicendo Alexa apri Amici Disabili. E allora ci sentiamo durante il giorno, se vi va di riascoltare qualcuno dei nostri passi, qualcuno delle nostre scemenze. Siamo qua, il vostro Cecantibus vi saluta, vi ringrazio di essere stati ancora una volta per noi, per aver preferito Disabili International Radio, la radio che è vicina a tutti.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli. Musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare, per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: I più belli con Max Martinelli. Ci resta in testa tutto il dì.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: fuck. I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3. Il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con te.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: i più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baisse e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il Sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance. Si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

everything without shame.

Siamo arrivati alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa lo speaker, ma lo ricordo anch'io ogni tanto. La playlist è creata dal sottoscritto, quindi spero vi vada bene. Soprattutto vi ringrazio per essere puntuali qui ad ascoltare Super Sound, che chiude in questo caso con una bella canzone italiana. Siamo nel 1990, era uscito un album, quello che si chiamava Cambio, la canzone forse più ascoltata dell'intero 33 giri, come si diceva una volta. Canta Lucio Dalla su una canzone scritta da Ron. Arriverà tra qualche istante. Attenti al lupo. Grazie di essere stati ancora una volta con Super Sound. Ci sentiamo in un prossimo, va bene? Ciao ciao!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Anad, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ma come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di ricordo.

0: Momento numero 11, la Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Madonna, la numero 8, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

La prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Gou e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flash. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ Cat.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Si riparte alla scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

Temono concorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che su

Dance Chart, numero 4. Merck e Cremont sono qui, con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monte Cialtelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più

Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Maggi, al mix e

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta. Il cielo

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
5: Ed è un po'.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7. Ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

venerdì 7 agosto. Sentite questo boato? È il primo vero weekend di agosto che esplode in tutta la sua bellezza. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in una nuova puntata di Estatissima. Questo è il momento che milioni di persone hanno sognato per mesi, il venerdì che dà il via alle grandi vacanze, il fine settimana in cui tutto è possibile. L'atmosfera è elettrica, le autostrade sono vive, le spiagge sono pronte e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva. Oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure, vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua, il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire, perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi, che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose, e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è Estatissima.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Radio Tube Villa, da Villa Urbana.

0: Siamo all'interno di Estetissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti insomma illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli, successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, una precisione tecnica e rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lustro all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e al rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla cultura nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
0: Grazie ovviamente al nostro Ermanno, a presto. Everybody.

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della riviera dell'Emilia Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia e nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scure e intense appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come residenza privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni

0: casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
1: E andiamo a parlare di gastronomia.
0: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia, e tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone, e qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? la zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che è questo. Questi vini sono particolarmente minerali, ma freschi, e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa, con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
1: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima!
0: Buona estatissima!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto. Però diciamo che bisogna stare attenti, perché soprattutto d'estate può finire nel diventare, no, un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un self-love frainteso, si potrebbe dire, perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto in relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri. E nel stare soprattutto è un momento molto importante, appunto, per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri. E allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa, è un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio: adesso l'estate, mandiamolo in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo, e l'estate davvero giorno e notte diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro,

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche nel fine settimana su Facebook e LinkedIn. Noi torniamo lunedì per iniziare insieme la settimana che ci porterà a San Lorenzo. Un abbraccio a tutti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Spidda. Viaggia insieme a noi, ti porteremo forse dove vuoi. Contatti sonori al 349 72 67 647. Salutiamo subito Nadia del Lido Venezia e Gabri Miss Stricchette Strocchette. Arrivo ragazze, one moment please.

Bene, bene, allora salutiamo la Nadia del Lido, ora Cassavio per la correttezza, perché altrimenti dico baggianate, già ne dico tante, e salutiamo anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia, che saluta tutti i bambini del mondo, tutti gli speakers e tutti voi, soprattutto nonno Piero e Valentina. E allora a Miss Stricchete Strocchete un disco cantato in italiano, sarà contenta la Gabri e mi manderà tanti bacini come tutti i bambini. E allora vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano e poi vi dirò chi ha indovinato. Vamos! Senti qua Gabri, tutta per te!

Eccola qua, bella questa canzone. Allora l'abbiamo dedicata volentieri alla Gabri, se lo merita, perché lei è un'ascoltatrice veramente con la A maiuscola. Non che gli altri non lo siano, ma lei è veramente straordinaria, perché ci chiama sempre, perché è sempre positiva con il sorriso sulle labbra. Quindi, anche se non è nelle nostre corde musicali, sapete che noi facciamo dei voli pindarici, passiamo da un genere musicale all'altro, ed è stato giusto premiare la nostra Gabri dell'Uomo in Martellago con questa dedica. Allora, Ago, grande Ago di Villaggio Narge, Rosolina Rovigo, ha indovinato, era proprio Gianni Dego l'autore di questo brano che abbiamo ascoltato. Vi dico anche il titolo: Sono solo un bambino, dedicato allora a tutti i bambini del mondo da parte della Gabriele Olmi Martellago, alias Miss Stricchete Strocchete, e anche da parte di tutti voi. Salutiamo allora, siete già in tanti a seguirci, la Nadia, la Gabriella, Manuel di Abano Terme. Salutiamo anche il Fabione di Monastier, anche lui presente, che ci dice: ciao Lorenzo, un saluto a tutti i passeggeri del viaggio ultrasonico del comandante Lorenzo Speed. Fabio di Monastier, grazie Fabione. Salutiamo anche il Nico di Rubano, anche lui presente, ciao ciao amico mio. Va bene, vediamo se trovo anche quel disco. Portate un attimo di pazienza, perché qua l'inizio è solo appena iniziato. Scusate il gioco di parole e la ripetizione. Si sente benissimo, ci dice Roberta di Montebelluna, ci fa piacere. Salutiamo anche Cristina di Padova, Annalisa detta anche Durban. Vediamo chi indovina titolo autore di questo brano, vincerà una dedica musicale. Allora, una dedica, se la merita, Ago, che spesso e volentieri indovina i nostri indovinelli sonori. Allora andiamo, abbiamo ascoltato in vario genere musica classica, abbiamo ascoltato Armonia, il disco di Lorenzo Speed, abbiamo ascoltato, come detto, Gianni Dego, e adesso un altro disco. Si va con la musica con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Salite a bordo, partecipate, inviateci i vostri messaggini. Forza!

Eccoli qua, arrivano i suoni tipici di Lorenzo Speed, il disco meraviglia per chi ci segue sempre con affetto e simpatia. Grazie, grazie di cuore a chi c'è sempre con la sua presenza costante. SMS, WhatsApp e Telegram adesso senza indugio, 349-726-7647. Stanno arrivando tanti vocali, tra un po' li faccio ascoltare. Adesso disco meraviglia e poi indovinello sonoro, chi lo sa. Salutiamo Lisa, Emanuela, Luca, Tigre, gli amici di Monaster di Treviso, gemellati con Peseggia di Scorzè, grazie al capostipite, al numero uno, Fabione di Monaster. Vai Fabione! Annalisa Durban dice: sei partito a bomba, mitico Lorenzo Speed, un brano più bello dell'altro, grazie per il bel viaggio. Yuhu! Grande, grande Annalisa, dai, facci sentire la tua voce dolce e simpatica. Forza, arrivano i vocali, siete pronti per i vocali? Siete pronti per lo show?

0: partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika
1: da Calibro di Montelluna.
2: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.

0: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
2: Bene, bene, le donne sono pronte per nuovi viaggi sonori, quindi grazie a tutte le donne. E i maschietti dove sono? Dai, vogliamo ricevere i vostri vocali e non via SMS, WhatsApp e Telegram. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, è il 349 7267647. Questo è solo l'inizio di un nuovo viaggio sonoro. La musica ci porterà in alto. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, noi siamo qui per voi. Scatenatevi. Salutiamo il DDV sempre presente. Ciao DDV. E tu hai capito? Acce capito? Capito mi hai? Grande DDV. DDV c'è, anche lui fedele ascoltatore. Una volta, ricordo, è anche tornato prima dalle ferie per non perderci il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Queste sono gratificazioni che riempiono il cuore di gioia. Quindi grazie a DDV e grazie alle persone che ci seguono sempre. Comunque colgo l'occasione per ricordare che anche in ferie, ovunque voi siate, basta una semplice connessione internet e ci potete ascoltare e anche riascoltare nelle versioni podcast. youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi. L'iscrizione è libera e gratuita per tutti. Capito? Grande DDV, così mi piaci. Vamonos! Villa Verla c'è, Novoledo anche.

Dai che arriva un altro disco cantato in italiano. Lanciamo un altro indovinello sonoro. È facile indovinare questo. Comunque noi lo lanciamo. Autore, cantautore italiano. La dedica è da parte di Manuel di Abano Terme, che ci scrive: ciao Lorenzo, volevo farti un saluto speciale e dedicarti una canzone. Achille Lauro, Antonello Venditti. Sì, adesso ho spoilerato, zio Billy. Che tesoro che sei, grazie, mettila, l'ho ascoltata ed è bella. Te la dedico visto che ti piace, Antonello Venditti. Va bene, dai, allora l'indovinello sonoro sarà per il prossimo.

0: Eccola qui, allora la dedica anche Manuel Diabano Terme dopo la Gabri, Miss Strichete Strocchete si meritava una dedica, visto anche la sua presenza costante, quindi grazie anche a Manuel Aponense in nostro ascolto, che ci aveva richiesto appunto Antonello Venditi con Che Tesoro Che Sei, allora gliel'abbiamo dedicata, disco tra le altre cose cantato in italiano per la gioia sempre della mitica Gabriella dell'Ulmi Martellago Venezia. Saluto speciale anche a Roberto e Roberta di Montebelluna, salutiamo anche Cristina di Padova che ci ha mandato un vocale e ve lo facciamo ascoltare. Cristina c'è, grazie Cristina, anche lei spesso e volentieri presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Allora sentiamo la dolce voce di Cristina da Padova, aspettiamo anche quelle dei maschietti, maschietti, maschioni, scriveteci, siamo qui per voi.
1: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
0: Bene, grazie allora Cristina di Padova che anche lei è pronta per il viaggio sonoro e allora immergiamoci insieme in questo tuffo musicale, non è una piscina ma bensì uno spazio musical temporale. E allora altro indovinello sonoro, visto che quello prima l'avevo spoilerato io, come ripeto, disco precedente Antonello Venditti con Che Tesoro Che Sei, adesso andiamo con un altro indovinello sonoro. Complimenti anche alla Roberta di Montebelluna per la sua presenza costante e anche lei aveva vinto un indovinello, non mi ricordo più qual era, comunque aveva indovinato un disco, adesso non mi ricordo più qual era. Comunque, bando alle ciance, spazio alle musica, arriva il nuovo indovinello sonoro di Lorenzo Speed. Per le vostre risposte, valide e non, digitate via SMS, WhatsApp e Telegram il numero 349 7267647. Come on!

Brava Roberta, hai fatto due cose giuste una dietro l'altra, da stupirsi, eh. Dai, si scherza, si ride, brava Roberta! Roberta, Roberto, sempre presenti da quel di guarda, si può dire guarda, guarda e taci, dicevano una volta, no, magna e tasi sarà quello. Guardare e non toccare, mi ricordo quando ero bambino, a Jesolo Lido, in un bazar del litorale jesolano, che andavo sempre a curiosare, essendo bambino mi piaceva guardare tutti i giocattoli, tutti gli oggetti in esposizione, e mi dicevano sempre guardare e non toccare, e più mi dicevano così e più volevo toccare tutte le cose che vedevo, le macchinine, i secchielli, le palette. Anche a voi è capitato? Diteci le vostre curiosità, i vostri pensieri, i vostri aneddoti quando eravate bambini. Ognuno di noi è stato bambino, pochi degli adulti se lo ricordano, disse anche il libro Il Piccolo Principe, che qualcuno di voi o qualcuno avrà letto. Diteci anche qual è il vostro libro preferito. Dai, scatenatevi con i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS. Il numero è sempre lo stesso, 349 7267647. Scatenatevi!

Era proprio sublime di Lorenzo Speed, brava Roberta Guardesi, non Guardoni, giusta la precisazione. Ci sta, bella, mi piace anche questa. Grande anche la Elenina della Saccisica, piove di sacco c'è. Allora le donne sono protagoniste assolute, come sempre del resto. Anch'io quando ero piccola mi capitava di andare in qualche posto, mi piaceva toccare i giocattoli, i palloni, ero proprio affascinata. Grazie Elenina di questo tuo contributo. Anche Nico di Rubano, attivissimo, che ci manda le foto delle sue piante del giardino, le querce, le piante di pomodoro. Grazie Nico, Nico amante della natura e pollice verde. Grande grande Nico, un abbraccione allora al nostro amico Nico, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori. Grazie grazie Nico.

0: selección musical effettuée par Lorenzo Speed.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
2: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao Lorenzo!
0: Bene, bene, anche Pordenone collegata con noi via viaggi sonori. Grazie a Felix, Pordenone c'è, Luigino, Giovannino, Franchino, tutti gli amici della musica, perché come diciamo sempre, la musica non divide, la musica unisce per la gente intelligente che lo capisce. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, anche critiche purché costruttive al 349 7267647. Siamo pronti al prossimo, senti qua.

Grande Lorenzo Speed, anche oggi ci stai deliziando con la tua gradevolissima musica. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. A tutta musica!

Eccoci qua, allora, dopo questo viaggio verso vette musicali, andiamo con un nuovo disco sonoro dei miei amici Nick Gilles and Danny Deloni, due grandi producers della marca trevigiana. Vi svelo anche questo arcano mistero con la loro Redundant Voice, la voce ridondante. Senti qua. Ci facciamo cullare dalla voce ridondante a cura di Nick Gilles e Danny Deloni. Si chiama Redundant Voice.

Il Fabione di Monastier Treviso dice grazie dei saluti da parte della family, grazie a voi ragazzi. Allora scatenatevi, visto che siamo in Marca Trevigiana, stiamo parlando di Marca Trevigiana con i producers Nick Gilles e Danny Deloni, andiamo anche con gli amici di Monastier di Treviso, lungo la Treviso Mare.

Dai, che arriva un altro indovinello sonoro per gli amanti della musica cantata in italiano. Il prossimo disco è di un gruppo italiano. Vediamo chi indovina il titolo e l'autore, vincerà una dedica musicale o a scelta anche un CD sonoro, come preferite, o anche entrambi. Va bene? Scriveteci, siamo qui per voi. 349-7267-647. Disannunciamo questo brano, allora, che è Redundant Voice di Nick Gilles e Danny Deloni, miei amici fratelli della musica.

0: questa bellissima canzone che hai dedicato ai noi ragazzi del tempo del film. Grazie infinite.
1: Ok, grazie a voi, state mandando tantissimi messaggi, ragazzi, continuate così, non abbiate paura. Allora, il significato di questa espressione è legato al celebre brano dei Pooh del 1973, come hanno indovinato il Fabio di Monastier, il Agostino di Villaggio Norge, che ci dice anche: i Pooh li ho visti 10 volte dal vivo. Grande, grande Ago, magari dici anche dove li hai visti, così anche per aggiungere un po' di note di riferimento. Ancora Roberta di Montebelluna scatenata: la frase "io e te per altri giorni" indica la scelta coraggiosa e consapevole di vivere una storia d'amore autentica senza rimpianti, affrontando le conseguenze sociali pur di stare insieme. Il brano, scritto da Valerio Negrini e musicato da Robby Facchinetti, è diventato una pietra miliare della musica italiana. Allora la dedichiamo anche a Patti di Treviso, che so che anche a lei piacciono i Pooh. Bene. Dicevo, ecco i punti chiave del suo significato: la scelta di rompere gli schemi. La canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità.

Ok, chiudo allora questo viaggio sonoro e poi ce ne saranno altri con, finendo il discorso qua sul disco in questione. Dicevo, la canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità, lasciando i rispettivi partner, famiglie e relazioni stabili, pur di vivere il loro sentimento alla luce del sole. La consapevolezza delle conseguenze, nel testo c'è la piena accettazione del giudizio degli altri. I protagonisti sanno che verranno criticati e che lasceranno dietro di sé persone deluse, ma mettono la loro felicità e l'orgoglio di un amore vero al primo posto. Beh, direi che l'amore vince sempre anche. Il contesto storico, uscito in un'Italia in cui il divorzio era stato introdotto da poco e il tradimento era un tabù sociale fortissimo, il testo ebbe un impatto dirompente, parlando di adulterio in modo maturo e non banale. Ecco, spero di avervi fatto felice anche con questa dedica. Questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno molti altri, quindi rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati. Ricordo sempre, per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.com.

0: che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Nigel.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Inizia la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita con il vostro Nigel. E dov'è la principessa?
1: Arrivo, arrivo, arrivo.
0: In ritardo.
1: Perché per arrivare qui ho incontrato nebbie molto dense.
0: Dense?
1: Sì.
0: Dense vorrei dire.
1: No, no, proprio dense, perché la nebbia faceva unz.
0: Dopo questo siparietto è il caso di concentrarci su quello che ascolteremo. Pelican.
1: Sono quelli delle penne a sfera.
0: Non date le corda. Nevada, Stacy, Master Boy, System F, Guerrilla, Duffel D e Double Dare.
1: Partiamo con le penne.
2: You are clear to initiate power up.

0: Dopo un inizio tumultuoso, eccoci nel suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Abbiamo iniziato con Pelican, che nel 1995 realizzarono Don't You Know. Ma prima di passare al prossimo brano, cioè Nevada, quelli che abbiamo in sottofondo, dobbiamo ricordare i nostri contatti.
1: Ecco la nostra infoline, 342-3133-781.
0: Detto questo, ascoltiamo Nevada, Don't You Bring Me Love.

0: Ci vuole proprio l'urletto per celebrare la canzone che abbiamo appena ascoltato di Stacy S. Seedorf o Stacy. Siamo sempre nel 1995, questa è l'Eurodance che arriva da Rotterdam in Olanda, dove è nato Stacy il 31 gennaio del 1969.
1: Ma adesso ci aspettano Masterboy con il brano intitolato Field of Fire. Lo senti il fuoco, Nigel?
0: Sarà il calore

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.

Dance come non l'avete mai sentita. System F, Ferry Corsten, arriva dall'Olanda e ci presenta questa Out of the Blue. Ma ha una particolarità: il ragazzo è membro fondatore del gruppo Guerilla. Qual è questo?

0: un brano dance più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Nigel.
1: Penultimo brano della playlist è stato Daffodil con Only For You, e adesso abbiamo già in sottofondo l'ultimo pezzo che ascolteremo nella sezione anni 90.
0: Double Dare con I Believe.
1: Amerigo Provenzano e Paolo Bolognesi ci regalano il pezzo che ora ci gustiamo. Si tratta di un brano del 1994.

0: Eccoci negli anni 80, eccoci nel mondo della dance, sempre come non l'avete mai sentita.
1: A meno che non abbiate già ascoltato il suono dei ricordi playlist.
0: In questo caso mi soffermo soltanto sui nomi dei gruppi: Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons, Aha, Wood Allen, Steve Ten Ten Duffy.
1: Depeche Mode.
0: Diventa anche questo un tormentone come quello dei Cappella?
1: Chissà, forse sì, forse no.
0: Benvenuti negli anni 80 del Suono dei Ricordi Playlist.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Primo brano della playlist è Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox, ma già scalpitano le Bengals con il loro masterpiece Walk Like an Egyptian.

Ma che volete di più? Questo è il suono dei ricordi playlist che vi mixa anche le canzoni. Gloria Estefan e le Miami Sound Machine insieme per il tema portante del film Three Men and a Baby, Tre Scapoli e un Bebè in italiano, come si intitola Bad Boys ovviamente. E ora Clarence Clemons e Jackson Browne, You Are a Friend

0: Ascoltato Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons e gli A-ha, una band norvegese formatasi a Oslo nel 1982, poi dopo si lasciarono ognuno per la sua strada nel 2010, dopo la conclusione di un tour mondiale con 73 date. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo si intitola Take On Me.
1: Più famoso della pasta asciutta, ma ora ci aspetta Wood Allen con il brano Airport 89.

0: Steven Tenten Duffy ci ha presentato Kiss Me nella versione US remix di un personaggio il cui nome è un po' difficile da pronunciare. François Kervokian, questo dovrebbe essere il suo nome.
1: Questi invece sono i Depeche Mode.
0: Ho la sensazione che abbiamo iniziato un nuovo tormentone.
1: Beh, ma il primo amore non si scorda mai, soprattutto se si parla di cappella.
0: Questa frase potrebbe essere mal interpretata, ma comunque è vero, ci sono i Depeche Mode.
1: Il brano che ascoltiamo è la versione originale di Everything Counts.

0: Everything Counts è contenuto anche nella raccolta Singles 81-85 del 1989, appartiene all'album Construction Time Again del 1983. Loro sono i
1: Depeche Mode. Depeche Mode, sì.
0: E così concludiamo. Il vostro Nigel vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine.
1: Anch'io vi ringrazio per aver ballato con noi.

0: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
1: Concludiamo?
0: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
1: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.
4: Hola,

0: la settimana scorsa.
1: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seifer in seconda. La fantastica Ultranate e Imala Angel firmavano la numero 1, girava i dischi Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console: David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la exclusive Dumb Short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliano Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Planiamo così in decima. Eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, eccolo che ripropone con la bravissima Melody Castellari Zombie dei Cranberries. Atmosfera numero 9, Zombie.

Ho voglia di farvi emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, number 8, Exclusive Dance Chart.

0: eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback!
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night.

Lumbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the Box di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

6, arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

La consegniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hits come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

Che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei De Bausa mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magnet.

In questa seconda parte della exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1. Esclusiva

0: anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.

0: non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La classifica italiana a quella di Mauro
7: Malaguti e Maria Sciarra. Amici amanti della grande musica italiana, ben ritrovati. Siete pronti per un nuovo viaggio tra i 20 brani che stanno facendo battere il cuore nel nostro paese? Anche oggi, in compagnia di Maria, viaggeremo dritti dritti in vetta alla classifica più bollente dell'estate.
8: Ciao Mauro, e ciao a tutti voi che ci ascoltate da ogni angolo d'Italia. E sì Mauro, la tensione si taglia con il coltello, le posizioni si muovono, le hit estive lottano metro a metro per guadagnarsi un posto al sole. E noi siamo qui, pronti a commentare ogni singolo saliscendi. Non perdiamo un secondo in più. La strada per la numero uno è lunga e ricca di sorprese. Via le danze, si parte subito dalla 20ª posizione.
7: Apriamo la nostra hit alla 20ª posizione con una nuovissima entrata tutta da scoprire. Tocca a Saif con Parlar d'amore. Un esordio col botto per scaldare i motori. Che bello!

Scende di un gradino rispetto alla scorsa settimana, ma mantiene intatta la sua carica ironica e travolgente. Alla 19ª troviamo Dito nella piaga con il suo Businessman.

Al 18° posto perde 3 posizioni Settembre e la sua 2 settimane. Il pezzo continua a farsi sentire, ma la concorrenza spinge forte.

stessa sorte per la regina dell'estate pop. Baby K scivola alla 17ª posizione, perdendo 3 posti con la sua scatenata Tu Camacarena.

0: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Ma ecco che torniamo a salire, gran bel balzo in avanti, più 3 per Anna Pepe che si piazza 16ª con White Girl Wasted. Can't go.

0: Leggera frenata, meno uno invece per il sodalizio atomico tra Gabri Ponte e Jovanotti. La loro DNA si ferma alla 14ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Scivolone importante anche per Achille Lauro, che cede 8 lunghezze e atterra al 12° posto con la Città degli Angeli.

invece sorride la grande rama, un bel più 5 che lo porta ad un passo dalla top 10, esatto 11° con l'aritmatissima Cabana.

E noi entriamo ufficialmente nella top 10. Guadagnano due posizioni Jovanotti e Alfa al decimo posto con il loro augurio di buon vento.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: L'estate di Francesco Gabbani continua a suonare forte, risale di due posti e conquista l'ottava piazza con Summer Funk.

Che gran momento per Noemi, a parte l'incidente sul palco. Altri 5 gradini conquistati e 6ª posizione con classe, grazie a Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Perde purtroppo il podio per un soffio, meno due, il super duetto formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, quarti con il loro emozionante Canto d'amore.

Eccoci sul podio. Medaglia di bronzo per Tommaso Paradiso, che sale ancora di 3 posizioni e si prende la 3ª piazza con la frizzante Agitare Coca-Cola.

Medaglia d'argento per i pinguini tattici nucleari, salgono di ben 3 posizioni e sfiorano la vetta con l'irresistibile, scusa, sorry, lo siento.

Anche per questa settimana la vetta rimane inviolata e saldamente nelle mani dei re e della regina del club. Stabili alla numero 1 troviamo Merk Remont, Serena Brancale e The Colors con la magnifica Partenope.

0: Che viaggio straordinario anche oggi, ragazzi. I Merck e Cremont, la splendida Serena Brancale e The Colors si confermano padroni incontrastati della nostra vetta. Ma la classifica si muove continuamente e le sorprese dietro l'angolo non mancano mai.
1: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo appuntamento imperdibile con il meglio della musica italiana. L'appuntamento è fissato esattamente per la settimana prossima. Sempre qui, sempre pronti a scoprire insieme chi salirà, chi scenderà nella nuova Hit Italia. A presto!

Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siamo già arrivati al mese di agosto, me ne siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse persa la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge dell'Oristanese che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano la nostra, che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile e attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce, deve davvero con immensa abilità, due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. C'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

Eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar. Andava molto bene nel 2000, l'anno 2000, vi ricordate? Questo è stato il secondo estratto da quello che è stato il loro primo album in studio dal titolo Casino.

Ascension of the Groove.

Beh, abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Mariermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. Lei è situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling, grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un siglo degli avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession. Hello?

è bello da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare, la Sardegna, sotto il sole di Sardegna. Se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Siris, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007, questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream. Sotto

0: Beh, direi di sì, credo che sia la giusta medicina, no? Calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Dirisio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Dirisio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bene, bene, bene, sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo, nel 2010, Waka Waka, questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground, si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Ferro ancora grazie, ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale, formata dall'erosione del mare, crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix di sabbia e ciottoli con acque cristalline, ideale per nuotare e fare anche snorkeling. Sarchitu è anche facilmente raggiungibile in auto ed è particolarmente suggestiva al tramonto, quando l'arco si illumina di colori caldi. Devo dire che è anche un luogo perfetto, questo ne sono anche testimone, caro Franco, è un luogo perfetto per una serata romantica o per ammirare la natura nella sua forma più spettacolare. Oh bene, Giusy Ferreri, eccola qui, un singolo scritto da Roberto Casalino.

eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche al rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, sotto il sole di Sardegna, vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti, perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuido, ne abbiamo parlato prima, questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, È la volta di Fred Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una volta ancora.

Eccola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no? Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante. Hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Beh, magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, a te la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

Eccolo qui Valeria Rossi. Qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente, una figlia di Vasco Rossi, invece no, niente che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoneggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro addirittura, almeno si parla così, si vocifrava. Penso che sia stata anche una trasmissione e ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate. Ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, ok? Salpando in totale autonomia e libertà. Potrete così andare alla scoperta del Golfo di Rosé scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo sarà altissima. Fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite. Piscine di Venere, sorgenti, Calagonorizie sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola, dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, è come primo estratto dalla riedizione digitale del 5° album in studio che si chiama Antologia della Vita e della Morte. Signori, c'è lui.

pezzo dell'estate di Rama si chiama Cabana, l'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento, tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna non può mancare di fare una visitina ad Alghero, se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero, quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capo Caccia e Isola Piana. Beh, magari con un istruttore di diving potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse. Quindi non resta insomma che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu, è il secondo singolo estratto da Promixa Extension Esperanza, secondo album di questo artista, si chiama Manu Chao, e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci e

Abbiamo terminato il nostro appuntamento con Manu Chao, chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto, io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e sono 2 radio, le 2 radio di Franco che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Radio Centrale Oristano.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano di Another, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style. It's a-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Goo. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Madonna, la numero 8, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Questa prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Hanna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flash. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ got the

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

Concorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Ian Adder e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Conto Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sorri papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sorri papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

G, Safe, e adesso finalmente c'è la numero 1. Non ci sono dubbi per la numero 1, mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel, Moving to the Sun, è la più forte, numero 1.

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
5: Ed è un po'.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6, un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità con i più belli. L'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.